scritto sull'album. Dalla 125 passiamo al Phantom. E se mi contro me non stai tu. E fa molto tempo che non parlo. Porto tu per dentro, ma fuori non me dal status. E fai del cacao, parliamo.